Quando ricordo, non mi scordo, quando noto, ma stonato, il parola va a parola.